Gli sforzi fatti per proseguire, basterebbe una spiaggia di pace ogni tanto per fermarsi e restare a ascoltare i sussurri del mare che risveglino dentro tutto il fuoco che abbiamo da dare e che quasi si è spento.

le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che

domenica sia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.